lati kosi kosi yabubuza inyosi yabubuza inyosi yakhuluma ijosi langa lamemeza lati kosi kosi.